0: Nova Vas, Farini Vishnyanga, Baldasso, Visinaga,
1: Raccottule,
0: Carnoiba, Montona, Levante, Zavros, Castagnica,
1: Grosignano,
0: Tribano, Buie, Calvania, Savudria, Maggioria, Sociove, Paderno, Sveta Lucia,
1: Portorose,
0: Strugnano, Isola, Senedela, Lazare, Lazaretto Risano, Villa De Cani, Scopie, Miglie, Zaule, Val Rosagra, Trst, Trieste,
1: Sant'Andrea.
2: Definicija tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.